0: grasso, puzzolente, unto e bisunto. Ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, Voice!